tsa technology se go tsena e go swina hina re saba nko yo jikelela e di se e ga o tlo streaming ya www.gcrfm.co.za tcr e hito re sha Mr. X, musicalo, musicalo, Mr. X. Sicuramente tutto il giappatozzo combina. Se la facciamo,

Ramba Lanza. Tala Mbilwini. Ten to 12 ni matambu. La Hila Hujini. Imaka Ichuka Chukwa Kona. Tala Mbilwini. Ramba Lanza.